Africa. Ebibiman Africa. Awonyi ashase, awonyi ewie. Ne sesiara onem dadenti womba apiti. Womba worebefie usande embirono waso. Embirono waso. Embirono onyi sesia. Womba wogba apiti nyinara. Wosue wakwetu nyinara. Wotirebefie, wotireba. Onam da wonya shasi ne wie ibiara yir mo wiadi mbie biara obutumpon embrenara nyen embrenaso womba woreba